0: El maestro Nanasi y a los protagonistas de este nuevo ballet basado en Borges. Va a ser muy complicado entenderlo. ¿Qué hará eso, Tom? Te escuchamos en Tosca, te escuchamos en Fanchula del West, que parece que todo es fácil, ¿no? ¿Cuál es el repertorio actual y próximo de Chiari Sotón? Ma, de molto giovane, canti cose abbastanza forte, ¿no?
1: Beh, il mio repertorio è più o meno delineato in quello che sto cantando in questi anni, quindi parecchio Puccini, inizio a fare anche molto verismo, perché nella prossima stagione avrò dei debutti abbastanza intensi, perché debutterò la Fiamma di Respighi, per esempio.
0: Bellissima!
1: Esatto. Quindi io inizio a fare qualche incursione, ecco.
0: È difficile, no?
1: Molto, però ecco, è una bella sfida. E quindi la linea, diciamo, del mio percorso è abbastanza delineata. Ovviamente la strada, ecco, si capisce dove andrà la mia voce. Io cerco comunque di viaggiare molto a freno a mano tirato e di ascoltare molto.
2: Perché?
1: Perché è facile lasciarsi prendere da questo tipo di repertorio, e secondo me in maniera molto errata si pensa che per cantare Puccini, per cantare il verismo, bisogna urlare, e invece non è assolutamente vero. Bisogna fare quello che il compositore scrive, che veramente ci suggerisce e ci sostiene, perché io penso che le frasi più pesanti scritte da Puccini, ma io mi sento sempre sostenuta dall'orchestra, quindi non è mai un muro contro il quale andare contro, ma è veramente un sostegno eccezionale. E sì, io ho iniziato abbastanza presto a cantare questo repertorio. Devo dire che sono stata fortunata, perché i primi anni ho fatto molto comprimariato, e quindi questo, sì, alla Scala io ho fatto molto comprimariato, e questo mi ha dato il tempo per maturare sia a livello di età sia a livello vocale, sia come artista, come donna, e quindi di arrivare adesso e affrontare con una certa serenità questo tipo di repertorio. Quindi ecco, mi trovo molto bene. Puccini lo canto molto, devo dire, quindi
0: sì,
1: sono molto felice.
0: El resumen, bueno, de Fernando, sí, sí. Farías.
2: Ayúdeme porque tiró de todo.
0: Sí.
2: Bueno, mucho, parecchio Puccini, ¿no? Obviamente eso huelga decirlo, muchísimo Puccini. Para lo que se viene, dice que ella tiene su recorrido, lo describió como muy delineado, ¿no? Como muy diseñado, muy, me transmite una idea de claridad. Se viene mucho verismo, va a estrenar La Fiamma de Ottorino Respighi, que es un lindo desafío. Así lo describe, una bella sfida.
0: Y es la ópera número 12 de Puccini.
2: Uh-huh. Y dice, en un momento describió que ella va con el freno de mano puesto. Le pregunté por qué. Porque dice que muchas veces uno se deja llevar y no se cuida, pero hay que, como dijo en la intervención anterior, prestarle muchísima atención a lo que escribe y describe el compositor en la partitura, y seguir y concentrarse en eso. Después describió que en las obras de Puccini, que ella no siente, y no debe ser, creo que lo entendí así, chocarse contra un muro en la orquesta, sino todo lo contrario. Ese muro en realidad es un apoyo, ¿no? No chocar contra la orquesta, sino usarla como un apoyo. Para transmitir el Puccini, que bueno, lo describe como algo pesado, ¿no? Es un gran desafío, y que bueno, que desde sus primeros años ella ha interpretado este repertorio pucciniano, y con los años ha logrado madurar, no solo en edad, sino también en como mujer y como artista, ¿no? Las dos cosas a la vez, ha ido madurando al punto de poder encontrarse bien, muy cómoda, ¿no? Interpretando Puccini, ¿no? Nos manifiesta como que tiene serenidad y está tranquila y está cómoda, esa sería la palabra, está cómoda con Puccini a lo largo de tantos años interpretando este repertorio.
0: Bueno, Era obvio que tenemos el saludo de la querida